piange più. A piedi nudi andrò a cogliere dei fiori e poi li donerò al mio amore. Io mi spoglierò, io mi spoglierò.

nemmeno un po'. Ah, oh certo no. Io mi spoglierò, io mi spoglierò, e questa

cadere potrò, il mio cuore malato oggi ha tutto scordato. Quel che fu avanti guarderò, farò come vuoi tu e non mi fermerò, no mai più. Io mi spoglierò, poi mi vestirò.